0: pse kurie fonoa dhe bolën di matim batin gosuras dan matim ber roz kur matin li fejon kurie fonoa dhe turki ha metrin turki kontrin di fako bolën kurie fonoa metrin nga kari në kestur kurie kontrin bolën kurie fonoa dhe bolën agun atlafa në fratan matin perugue haft rendi mbol perugue kontrin bolën di fako në kestangol fato metrin nga kari hur kontrin apite fahate gjelda da unë të në farë moti turki kontrin a faul profeta sënëse ka dhe metrin nga kari nga rimatin li fejon Gada zami har moti vetti fa Ni fe jeho kurie fono wa dumare Metrun ga vara kari kurie fono wa dumare bado ga fahate ma Alonso back la fahate area berenik mur keeper midini fahatu keeper kurie fono wa dibor turki half medai sam bolon kurie dem bolan meane galaza penalty admar control kara turki kontre kara afi area treba de kontre na gadim bola gol ga arimatin dia gota gos beran dia gol kurimatin le fe jeho Turquia kurie fonoa de bola matematingas half che me davore senza cala di malo per quel contro in bol di fa col bola metto va caringas ber Turquia gello fatto cardiogo atlaf senza cala di malo kurie men per quel half tre ma non kurie gel half che me dinga sa gel half arima che cambro di half kurie de ngole metre va di kurie gas metre ho risolo numero 43 yuk cheka di arima tinga di bol atlan penetria kana caring akun atlaf cari ho contro tanto fa te bolla tanto le fatto half che me dinga sa di bol muldi ran che yuk cheka me dini che bolla che net kana di malo tanto le fatto metre husko ho contro di sa de numero e penetria kana di malo husko da di bol atlaf fa di cari bolla che si sa natto fa kurta con le fatto bigella penetria kana di malo che smano bon bolla cotta kurie se area tre gol di tre penetria da di bolla fare kurie fono vali cari che huri contro ga jeef gol di tre di buni per quel contro di fa kurie penetria di malo el nome le femoti turchia tancole in tre nel bolla gula la feria tre gol contro ya kurie fono vali bolla gol di hura squas gol da di cari di gol gar matin beran ismal kurie fono vali bolla sor number ismal yukshak kurie fono vali Miharu Turki coach gadi dakka eba enna mes alon mi dannawalli alona faha korewani 3 minute garo nukule diye ke itaba utoy hamen uttere en kaw ma ki Miharu mi da bagut koraki e bagut ko ko mes buma ke kashi gen wa kam kuriya phone wali bol ham minute gyan ham minute kulu Miharu furiha wani ham minute difa uti itura gya gena ka 2 minute kulai Turki kulun tren atlaf senza ka tren ki ko point kari huri gula bol atlang air senza ko bere nikme kuri engas kuri dim bol control ko lang kuri medri agun atta fuk penetri ya kana dimar kunter natta tangole fatu etim gen kunter agun ya sali penetri kan kuri medwani kuri mona tangole fatu ka lang ga jasal ka kan mana farat ari mati huri kunter bol control ko area dim bal ya kuri naga dim bol go da shoot kuram mase kuri nas kuri mati huri kubas ga ge jif de ko tagos penetri ya dimalo peru ya half tren beru am minute mi har moti inga half minute dini kuri naga dim bol go dere kana dimal me faran kas per quel contro in difago bol turco i contro in curia fonova di penalty area garmati fino di fast gol di area garmati penalty area garmati keeper unico me difago curia fonova di keeper of iva turki half area ves contro con turki keeper curia unico me curia di me dura che in gol gula atla matematin kuria dim bola perugue half time penalty carry hur kontrin difa kuri bola ni kasli bij turki kurin trin penalty kanad matla fahat jila half ke meda isam kulanga atla sida gola di me fon wali bola penalty mi fahar wesana ke perugue kontrin difa kuri na vetti je vara bar fon wali bola ni difa kuri bola abe perugue kontrin vetti jersey number amer kan no fere dem di number kontrin ya kalen non glue kuri fon wali haminetu dini 9 minutu mihar ingafi mi dannava hen e tere 3 minute vardi nukulevi referee ero red card ge red card ge var belum ga nota decent nota gote nimmo ga di var bodang ba shakwa kore turki ge coach mihar sene mate rindu kades dakka kulun hutta den ge sware referee bola atte turki kulun tri ha meda sa matla penalty tere naga den bola gol deria kare mi faru sis kesi as difa kore banan ke atla delmar atla kure dam tere mi faru ai kes bola der kolli Kari dia kurun teri berikut bola Turki yang living itu. Tangkulah fahat fahat meja sama nak sepele gue half teri. Tangkulah teri kurun kurun teri enak kuriya di fan number gula ya gula kuriya penetri ya kanada di malam di bola tiang aku nak ada betul ni tanu aku kuriya jihili bagus tu bola di puni. Sepele gue kurun teri mau kuriya final bola aku tengah. Kari gue kurun teri aji fahat umai kiga. Furtam half gue kurun ni mungkin dia. Itu rogo thamir teri dihe minit hingga fahat oti furtam half ni mungkin dia furtam half gue dewan minit teri ga sepele gue dan jah fani team gue. Dia nombor kulit dia. Ada orang tu, me half new mac juga ramai zoh awal kau dah.
1: Ah, syukurya, sembri awal mana, orang forward kata macam game mesti ni ke mula ni, kita ikhulukah mikulah ni, sedeng.

0: Imbola Atla metterà un conosco con Curie Fonoal, Imbola penetri Adimal Morda Atla, Curie di Fecasso per Contria, penetri a Rucari, Curie di Veto Masek, con Matteo per Contria, Nattofa, Fate Gilla, Medaga, Nattua, Fate Dimbola Tangole, Fate Onekas, Gulla, Gulla, Armati per Roga, Cari, penetri Adimal, Dimbola in Colle, Giassa, Curie, Nal, Colle, Nattua, Contria, mi fa già Giova Caria. Per cui a Contria di Fa, Curie Fa, Mala Languri, non un numero Contria, Guzzi, e non mi sento. Jim Gotenu Cari, a Fana number Gomez, Bolo di Fa, Curie. Gomez oti tangole kuriga gulze ver tangole kuriga en fa maras de enemas en fa ga jifa go tangas bola ber ve illa mak turki kulun tri ko anekas badal kuri hanambar kulun tri ko febi saada number abdurrahman barraki en badal kuri me kri kukshu kushu Bihar moti 40 minit va va fun kulefa Velezo Ellani
1: Player number 14 Abdul Karim
0: El Libora Turki Country at tempere go half train us Sente Canada Mar Country si da gol di Malfono al Libora penalty ria terreno gol di ria Garimati che fende give the goal Garimati Diego Tok Country ga jifa Bervi corner e garavana corner mi mechuga evs corner ga di perego ga no libe garavana corner Turki ge mechuga se garavana corner Penalty a Terega, Turki, fast country, Nagadin Bola Golderia, carrying Golder, Matimi Far, Perigua country, Aton, Turki country, and Motifal, Confetto. Fau half on Salis, a minute Kule, Machu, Adia, Haminet Kule, Moti, Perigua, Furtam half Gajil and Daiki, Hamamuleni, Ekasaman Kuri, Moti Perigua. Di area, Kanadi Mouth of Penalty, Aromati, Bava, Lefe, Jon, Perigua, Jon, Perigua, Keeper, Kuri, Fonwalamidan. Curie fanno al bola di area carin Turki half ten per cui continua a mettersi in controllo con l'Evar vi mi fa pittaia Turki continua a dare bola in Curie fanno al bola merda Curie fanno al bola senza caldo di mangia con il montere con Turki continua a vettroni per cui continua Curie fanno al bola in un half ten per cui la fata e riattere un keeper al libero keeper cari Gullese Bori e non skipper bola Nagafi Naga Sapuja Curia Fono al Bola Medron Horazona senza Gala di Malon per Curia Bolon Curia già sale, ora half medassa per Curia di Galazaia, Galazaia Curia down Matere Cari di Turki, Curia Curia Fono Bari Matin Bola, Dagan Mene per Curia half Medina Sala Marco Langorefa e the number Curia Velezek at the penalty at Man Turki after the Mal Turki Curia Fall Curia penalty at the Malmi Far. Tevis number Galaza Bola Masse Curia and Mestere number Curia El Malene Vani Mihas Lindu Kare Dakafi and Kule Niku Forta Minutere, Sikuntu Kotere and Evani. Rindu Kares da Kami Harsan Kesena Kuri Faule, Tevis number Galaza Bola Fenda Masekuri. Jehun Livmati Penalteria di Malo, Perigue. Salis Deminet Fava from Kulef. Mechuke Addi Hamilet Kulef. Dife John Perigue, John Kuri Fonoala, Mitibigos, Fano number Gomez. Navarro number Contria Buri Ensicos Penalteria Terega Peregueghe Ting Contring Hatar Contring Fasola Contria Galazasco Swadigi Nagadin Bola Penalteria Terem Bolon Curifono al Bola Turki Contring di Faco Area Bieran Curifono al Bardi Area Canyon Cas Peregue Contring Bolon Area Terdia Cibola and Cas Turki Contring Bolon Curia Yildiz Morani Bola Tanga Arimating Half Metro Penalty Carrying Yildiz Vertigi Peregue Contring Bola Tanga Penalty Nagadin Bola Area Terehuri Keeper al Liboni Froli Fa Bola Barani A dieta carica per quei contri e questo ne Muldur Bola Tla Curia di Bola Metron Rosco Varabara Curia Fono al Bola Mirani Cavis number Curuntria Bola di Bevero e Boris Atlefa per Huscomisa per la Curia Fono al Bola non number Curia Fono al Nasib e mi fai sgol di Rater Curia Fono al Bola Arimati in Diego Tocos Berwi Baiaca Forza Libegang Match Dominor Cogan Kulegan Larujana Marturio Nalanda Nan Haika Larujafe I have a Kulef, I have a Hamalta Fono Alef, Enemus, Sumek Kandova Lever, Furtamaf, Perigua, Gil, and Daki, Perigua, Motikuri, Ekrunti, Maduko, Kulemstani, Perigua, Subbis number Kuriafona, Barmuga Kuriafona, Uzun Kuriafona, Dengo, the Riatri, and one number Kuruntria, Guze Kuriafona, Albolis, Arimatin Berui. The Kuriga, Rajik Mubarak Kurera, we were in Jahan, Lanujon, Bemana Gold, Taulafe, Hurius. I can't go to Kalaman and Bonavidan, we have. We have a Havadi, have a Kulefi, Hendamas Turki, and Varan Nasib, the Rekadimidani, Kurumutere, Muldur Bola, Tlemetro, Kari Gil.